0: Hugh Gale.
1: Let's relive the madness.
2: Un qué?
3: Un grr.
2: Un qué?
3: Dame un tu.